dalle nostre prime ore morali, mandateci le tue sentimentali, scrivete direttamente le tue sentimentali. Vedi tu, 4 ore morali, 2 ore morali, 2 ore morali, 3 ore morali.